0: Spominčice.
1: Poslušali bomo sonato za violino in klavir Ludviga van Beethovna, stavki Adagio sostenuto presto, Andante con variazioni in finale presto. Igrala bosta violinist Igor Zim in pianist Marjan Lipovšek.